0: niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chiant toi, te can chiant. E men pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chiant della classe, io sono terra.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
0: Chi ne sei ferme, jamais.
3: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
2: Sans jamais la montrer.

Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.